Quindi lì le ragneri vuole, poi mi amano, a quelle con la codici normale, ma la c'era, ma la c'era, ma la c'era, la c'era, e così c'è non, la decina di qua, ma c'è, ma che fa, ma che c'è, c'è, e ma la ragione, mi sa, e ma la ragione, decina, e la codici è in mezzo, ma, cari, vuole qua, e ma la ragione, e cara, tu, ragione, ma, e ma la ragione, e cara, tu, ragione, quando accaba, ragione, e me di via, a così c'è qua, che la voglio io, e ieri c'è una donna di giocone, a due quanti tecchia, e non la hai già fatta come per, e la voglio che non è mai dire

dano imma kete burifi mera jaye silfi imma kete burifi dina burkiya dai daga mera imma la burifi ma ana burkiya dai daga chuchut ni neno kiru gommi neno biera gomra gommi chamu gina pengwe uyo e diera kono do samu gini ya ope ne godano kono do samu gini ya omo ne godano wikong malkene.

Mariamma, che cadu mara worto tulla mani marai. Kuba onywa, wana woro ma tuaje onchu maru berai. Balbe, maruko munwa marai, leti tawuna. Kuba onywa, ma woro ma tuaje onchu maru berai. I'm going to go to the hospital.

mwana meberi jenera mwa pingu pingu lubai. Aya, mambo yugina mwati mwari kumulova mwabatu mati. Maeno bergino timere kumulova mwabatu mati, gini minora shi ukoli. Maeno bergino timere kumulova mwabatu mati, gini minora shi ukoli. Colino per ogni amero non mi barra, colino per ogni amero non mi barra, come Mary. Ma è un bergino di mare, come lo va mova di mattina, gini mi barra, ci u colin. A ci u colino per ogni amero non mi barra, colino per ogni amero non mi barra, come Aya nyara nation tikere no mar gona Aki u kolin tikere no maro en mar ti char gulli kon wor ke na town Badon

0: mie pi.
1: Yin koi mie.
0: Mie. Bung pelwerata. Kamio korchwe kelo pi. Ikuluka puru perwen pi.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.